assunzine scapito, ma via! Si segue, si spodera, via! Sul letto, dopo il cibo, via! Quanto paese torna, un certo buono sei! Ma via, ma via! Ma qui no, ma qui no!

0: di là e mi ne giardiniere.
1: Via di là,
2: via di là,
0: via di là. Fate del gol, fate del gol.

0: guardalo Pong, guardalo Ping, guardalo Pang.
1: Ha insordito, intontito,
2: allucinato.
3: Uno gli ascolta.

0: Notte senza lumicino, con la nera d'un camino,
1: son più chiari degli enigmi correndo.
0: Ferro, bronzo, muro, roccia,
2: ostinata, porta, boccia,
1: son venturi degli enigmi correndo.
0: Dunque va, saluta tutti,
2: barca i monti, taglia i frutti,
1: alla larga dagli enigmi correndo.